Cercava aiuto in tutto quell'orrore, chi rischierà la vita per salvare la bionda forestiera. Chi sarà? Chi sarà?

Tu chi sei e mi chiedo perché i baci tuoi vorrei tutti per me. Bambola morbida, perfida e languida, vivo per te, son pazzo di te.

0: That's it, that's it. Hold on. Shit!
1: Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha!